0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天七点凤凰卫视资讯台，长龙凤凰早班车由长龙度假区居民赞助播出，幸福快乐在长龙。没有人上来就写好结局。
1: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
2: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Dei sciuffi.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada,
4: scusa.
3: Come lei les anunció.
0: Dei mosci.
5: They're not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
6: ？For 50 years, we have been talking.Peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。您正在收看的是凤凰卫视

0: 以岭药业新闻今日谈，由莲花清瘟胶囊治感冒、抗流感剧名播出。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。没有人上来就写好结局。
1: Ma non si credeva facile, Robby.
2: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per sciuffo.
3: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció.
0: Per moche.
4: This is a final warning.
5: È not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
6: ？For 50 years, we have been talking.Peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。

0: 周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，六月十四日晚上九点十五分，凤凰卫视电视台。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午两点半，凤凰卫视资讯台。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
4: 公安部与缅甸警察总部开展联合。
0: 是近在眼前的真实。
5: 州院洞庭湖一线。
0: 是信念。是梦想。是我们自己的故事。赛伦轮胎，华文大直播，每天晚上七点，凤凰卫视资讯台。
6: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
0: 总编辑时间，星期一至五晚上十点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: credevi di essere arrivato, di colpo hai perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby. Ma è
3: possibile? Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
4: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Come lei les annunzò.
1: Per Moshi.
5: This is our final one!
6: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默?
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难，亦要执着前行.
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Probably questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月，不被定义。

0: 研判各方势力交锋。
1: 我石其平与您一起观世界，评天下。
0: 玉柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中文台。周日五星影院。
2: Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
3: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
4: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，六月十四日晚上九点十五分，凤凰卫视电视台。